0: tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvi Cittadella.
1: Tu as dit tout.

cambia San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso